0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six!

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
3: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
3: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
3: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
3: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti, abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
1: Pensa
3: che roba, curioso, no?
1: Vero, magico.
3: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
1: Certo.
3: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare, avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato, che magia è stata?
3: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
3: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni, allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
3: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
3: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente. Certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
3: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
3: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
3: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico.
1: Okay.
3: In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro.
1: Sì.
3: Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
1: Sì.
3: Paolo Finzi era un mio guru, e quando il

0: di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
0: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere, l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
0: Beh, suonati, suonati.

0: piace, sai che devo confessartelo, Moni. Grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro, e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues. È potentissimo. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Sì. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale. Esatto. Cioè, il blues è musica. Esatto. Specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda maniconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli della identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po' difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il, tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche se vuoi della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione. E io in realtà credo che al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale. Ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro, e ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau, l'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: to be here. That's right.
1: Naked Flesh.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ciao a tutti da Tiglio, parte come ogni martedì alle ore 22:45 Underground. Questa sera partiremo da artisti che hanno a che fare con il folk rock e poi ci sposteremo verso sonorità un po' più buie, perché sono usciti dei dischi veramente interessanti. Il primo lavoro è quello di Kevin Morby, Little Wide Open, è un disco che ha molto a che fare con il Midwest, con il suono americano un po' diciamo alla Byrds, come era tipico di alcuni artisti degli anni 80, e soprattutto al di là del fatto che ha un'ottima produzione, ha un suono molto diciamo alla Dylan del periodo della metà degli anni 80, e è un suono molto curato, però come dire, l'elemento fondamentale è il fatto che ci sono dei bei pezzi, perché il folk rock è importante, però se c'è molto arrangiamento e invece i pezzi sono di scarso valore, insomma il lavoro lascia è a fine se stesso, in poche parole, soltanto una questione formale. In realtà invece i pezzi sono molto belli, sono ben curati. C'è Harold Dessner, che è un produttore molto noto nell'ambito di questo genere musicale, soprattutto negli Stati Uniti, e questo lavoro di Kevin Morby sicuramente ha diverse frecce al suo arco. Sono dei pezzi molto conosciuti, tra l'altro non tanto da noi qua in Europa, più che altro negli Stati Uniti. 100,000 è un brano molto molto bello di Kevin Morby, dove si mette proprio in luce la sua passione musicale, che è quella per la metà degli anni 70, con riferimento al folk rock di Bob Dylan.

0: Anche se poi dal punto di vista vocale non lo ricorda molto, però le atmosfere di questo disco mi hanno ricordato Elliott Murphy, quindi quel tipo di America lì, quell'America appunto di tutti i giorni e soprattutto questo modo di affrontare l'aspetto musicale con ritmi abbastanza lenti. Definiamoli pure pop, però sono delle canzoni più che altro che respirano molto proprio del suono del Midwest e comunque anche il canto è molto coinvolgente di Kevin Morby. È un bel disco di quelli che escono ogni tanto e che se li ascoltano radiofonicamente con piacere, soprattutto per chi ama quel tipo di suono. In alcuni casi ci sono anche elementi un po' di Green or Red come arrangiamenti, però insomma il suono è sicuramente molto pulito, non è sovrarrangiato, per cui è un bel lavoro. Ci andiamo ad ascoltare un altro bel pezzo, che poi questo è uno di quelli che almeno negli Stati Uniti sta avendo proprio maggior successo nelle radio americane. Javelin, che è un brano che in poche parole mette proprio in luce questo tipo di suono che si scontra con quello molto più potente radiofonico che va nella scena americana. Qua i suoni sono molto molto più temi, molto più curati. Andiamo ad ascoltare Kevin Morby.
1: Actually, give me the phone. Start the song over. Here. Okay.
2: Ready? Okay, hold on, brother.

0: done, brother.
1: Dude, can we watch some of it?
0: Absolutely.
1: Nice, let's go to the girls.
0: That was fucking amazing.
1: Hell yeah, we got some!
2: E ci riallacciamo a questo tipo di suono, quindi quello di Kevin Morby, che sicuramente rappresenta una parte country anche un po' pop, diciamo, degli Stati Uniti, con un'altra band che è tornata alla luce. Era un bel po' di tempo che non si ascoltavano, sono gli Hanging Stars. Il disco si chiama Just a Day. Ed è un disco che risente tantissimo appunto dei Beards, dell'influenza dei Beards, di quelli più country. In certe parti ricorda anche un po' la produzione, secondo me, dei Creedence Clearwater Revival, anche se poi le atmosfere qui sono più, diciamo, pop. In un certo senso ci sono anche dei legami, per esempio, con i Flying Burrito Brothers, altra band storica di quella scena. Ci sono i vari, cioè i classici strumenti dell'ambito del country rock e folk rock, strumenti che troviamo spesso nelle band di questo genere. Poi c'è anche una bella pedal steel. E ci sono diversi brani che secondo me sono da ascoltare. Uno dei più belli sicuramente è questa Big Red Car, che noi ci andiamo a sentire. Loro sono gli Hanging Stars.

Tutto questo lavoro vede la presenza nell'ambito della produzione di personaggi anche di primo piano, come è per esempio il produttore dei Dexy Midnight Runners, Shane Reid, e poi anche componenti dei Teenage Fan Club. In realtà questo tipo di influenza si sente, ma si sente anche dal mio punto di vista soprattutto una passione del gruppo per il suono che proviene dalla West Coast, per cui ci sono anche dei legami, se proprio vogliamo andare a stringere, con quelli di Kevin Morby che prima abbiamo ascoltato. Tra l'altro c'è una presenza costante del suono delle chitarre Rickenbacker e anche dell'utilizzo della Speed Steel, un modo proprio di suonare e di arrangiare che è tipico di quelle zone. Poi è anche vero che si sente, secondo me, anche la presenza un po' di John Fogerty, come in alcuni pezzi, e c'è un bel brano che si chiama, appunto, che si chiama Making Me Wait, un bel pezzo che hanno scritto i componenti degli Hanging Stars. Il disco si chiama Just a Day e noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

Silvia, cioè, ci spostiamo in atmosfere più strane, anche se poi hanno a che fare in un modo o nell'altro con la musica pop e in parte New Wave. Molto tempo fa, penso nel 1982, usciva un disco dei B-52, il disco si chiamava Mesopotamia. Questo disco in realtà era un disco di passaggio rispetto ai successi che poi appunto riguardarono questa grande band. Tra l'altro la voce femminile della band andò a finire anche su molti dischi dei REM, Out of Time, su tutti. E però questo brano, questo disco, cioè, aveva dei brani un po' strani, un po' perché fu un lavoro, quello Mesopotamia, prodotto da David Byrne, e un po' perché proprio la band voleva uscire fuori dai canoni, insomma, che aveva iniziato a frequentare con i lavori precedenti, con alcuni brani precedenti che l'avevano portati al successo. Poi in realtà questo disco non è che ha avuto un grande successo, anzi è andato male rispetto agli altri, Mesopotamia, anche se poi ci sono diversi bei brani, però la forza, secondo me, di questo lavoro è che ci sono dei pezzi un po' strani, che rappresentavano un'altra faccia dei B-52, meno quella meno scanzonata, meno forse new wave, più introversa. E io vi faccio ascoltare infatti un brano che a me piace tantissimo, che si chiama Deep Sleep.

E nel 1982 quindi usciva questo lavoro dei B-52 che riguardava una scena che si stava, diciamo, sviluppando, che aveva a che fare con la New Wave, ma che era anche un po' più buia, in certi casi anche un po' più dark, anche se poi i B-52 sicuramente non erano una band dark, però in questo lavoro Mesopotamia uscirono fuori appunto degli elementi strani che influenzarono anche molti gruppi. In Italia, per esempio, c'era un gruppo che nel 1984 incise un grandissimo disco, tra l'altro questo è uno dei miei gruppi favoriti italiani, e sto parlando dei Grandi Diaframma. Questi erano proprio diciamo, il classico risultato di un modo di proporsi al pubblico diverso. In quegli anni, nel 1984, la scena italiana aveva tantissimi gruppi interessanti, in realtà come al solito si era schiacciati invece da una musica commerciale che andava e che sicuramente non aveva nulla a che vedere con questa. Però questo lavoro Siberia, che uscì nel 1984, fu tantissimo rivalutato nei nostri giorni, fu ristampato diverse volte in varie versioni e dal mio punto di vista vede proprio la massima creatività di Federico Fiumiani alla chitarra e Miro Sassolini alla voce. Poi in realtà il gruppo era sempre di grande valore, però sicuramente Siberia, da molti è considerato uno dei capolavori della musica italiana, soprattutto per quanto riguarda la scena New Wave. Quello che colpiva ovviamente era la musica, ma i testi anche erano veramente bellissimi, con una voce veramente strepitosa, anche se un po' diciamo particolare, con la citazione molte volte di testi che erano un po' ermetici, alcuni li definivano così. Comunque, i Diaframma incisero questo disco, Siberia, Diaframma che provenivano ovviamente dalla scena di Firenze e che, bene o male, esistono ancora nella figura di Federico Fiumani. Poi in realtà Miro Sassolini è rientrato per qualche reunion, ma tutto è guidato da Federico Fiumiani. E adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo storico che volevo far ascoltare da un bel po' di tempo, Amsterdam.

E chi non ha mai ascoltato nulla di diaframma o chi si vuole avvicinare a ascoltare anche inediti di diaframma, farebbe bene andarsi a cercare la versione diciamo in CD di Siberia. In realtà io proprio posseggo l'LP di tantissimi anni fa, però ci sono diversi brani ristampati, sicuramente si sentono molto meglio dei nostri dischi cari LP arati nell'ascolto. E comunque quello che caratterizzava questa band erano i testi, ovviamente, e soprattutto queste atmosfere cupe, che tra l'altro poi sono un po' cambiate negli anni, anzi sono parecchio cambiate negli anni, anche nel periodo in cui c'era ancora Miro Sassolini. Perché sia Box che i dischi successivi erano più italiani dal punto di vista del suono. In alcuni casi addirittura c'erano più riferimenti al cantautorato italiano, sempre quello di classe, però c'erano. Invece questo disco, Siberia, è molto influenzato proprio dagli anni che loro attraversano, cioè il 1983, il 1984, con questo suono spesso decadente e questa atmosfera piena di new wave. Non dimentichiamoci che in quegli anni era scomparso Ian Curtis di Joy Division, quindi in un certo senso tutta questa situazione un po' cupa fa sì che questo disco sia un gran bel lavoro, uno dei dischi preferiti dal sottoscritto. Non, forse mi sbaglio, però in quegli anni per esempio uscì anche del disco dei Cure, Pornography, che anche in quel caso rappresentava proprio una situazione plumbea della scena, in questo caso inglese, e tutto si collega alla fine. E adesso ci andiamo ad ascoltare di Diaframma il brano che si chiama Specchi d'acqua.

Altro lavoro italiano che è uscito qualche settimana fa e che secondo me si riallaccia in alcune questioni musicali a quello al lavoro di Eframma degli anni Ottanta è il gruppo dei Pindar. Il disco si chiama Comfort the Silence, è un disco che è stato prodotto interamente in Inghilterra. È sicuramente un disco che è legato alla scena dark wave, però quello che è interessante è anche il modo in cui i brani sono arrangiati. La cantante è Cecilia Miradori e il chitarrista e produttore è Max Tarenzi e tra l'altro c'è anche il bassista degli Archive in questo lavoro. Ovviamente quello che piace di questo lavoro è la presenza di suoni bui, cupi, c'è quella psichedelia che in un certo senso rimanda proprio insomma, anche al passato e comunque c'è molta cura nel suono. Io vi faccio ascoltare due pezzi che a me sono piaciuti molto e che però forse non sono nemmeno completamente rappresentativi del lavoro dei Pindar. Il brano che vi faccio ascoltare per prima è After the Fall.

Come ho detto prima, questo disco ha più volti, c'è un'atmosfera più pop in alcuni brani, più orecchiabili, anche se poi in realtà l'elemento New Wave si sente, e in altri invece c'è una diciamo, propensione per suoni che hanno a che fare con il dark. Penso nemmeno che sia una scelta musicale, il lavoro è venuto così e così appunto viene presentato. All'interno di questo disco c'è un pezzo che a me è piaciuto parecchio, è un brano veramente strano, e si chiama We Float, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E continuiamo con i nostri suoni sperimentali, cioè ci allontaniamo dalla Dark Wave che viene proposta dai Pindar, però bene o male rimaniamo su questi suoni un po' bui, ovattati, notturni e anche in un certo senso più estremi, perché andiamo a parlare dei Residents, questa grandissima band americana che da noi è poco conosciuta. Era una band, non so se esiste ancora, ma è una band fortemente sperimentale. Il motto era quello di riprendere la musica che già era stata scritta, perché in realtà bastava rielaborare quella. E i Residents poi incisero diversi dischi che sono rimasti proprio nell'ambito della storia musicale, come per esempio Meet the Residents, che era la copia di Meet the Beatles, però fatta in maniera completamente diversa. E c'è questo lavoro stranissimo che si chiama Not Available, che colpì tantissimi rockettari, come appunto il sottoscritto. Perché? Perché in realtà, al di là del fatto di essere estremi, c'erano delle atmosfere new wave, dark, ma in anticipo con i tempi. Atmosfere molto buie proprio e soprattutto suoni diciamo elettronici che spiazzavano l'ascoltatore. Quando uscì questo disco effettivamente fu qualcosa di devastante. Io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Edwina.

E continuiamo con l'ascolto di questa band oscura, tra l'altro dei Residents non si è mai capito bene chi siano, alcuni dicevano che erano del giro di Frank Zappa, altri addirittura erano, dicevano che erano del giro dei Beatles, c'era veramente un pandemonio intorno a questa band, perché tra l'altro facevano sempre i vestiti, sì, scusate, i concerti travestiti, con dei, tra l'altro, travestimenti pazzeschi, tipo l'occhio che è diventato il simbolo famoso dei Residents, oppure le teste di morto, insomma loro si presentavano così e non si capiva mai bene chi erano. Comunque i Residents hanno inciso veramente una caterva di dischi, dischi LP, e tra l'altro dopo ristampati. Io vi consiglio di andarvi ad ascoltare soprattutto questo Not Available, perché effettivamente vale la pena. E c'è un altro brano veramente sperimentale e bellissimo, che poi è cantato in maniera veramente oscura, Never No Questions, loro sono i Residents.

E ho deciso di chiudere la puntata odierna con un altro artista che ho già trasmesso tempo fa, poco conosciuto dalle nostre parti, ma per chi ama il neofolk sicuramente è una, diciamo, delle stelle nascenti, uno dei personaggi che si segue con più attenzione, con riferimenti anche detti in June, e che ripropone delle atmosfere strane, pur facendo parte della scena del new folk, ci sono anche elementi che fanno parte della new wave. E tempo fa Rome, che al secolo è Jérôme Reuter, penso che si dica così, e che è un musicista belga, no, anzi lussemburghese, incise un disco bellissimo che si chiamava Nera. E questo disco ebbe delle recensioni molto molto positive, uscì nel 2006 e fece urlare a molti il miracolo, insomma, perché oramai da quando i Detti in June sono quasi scomparsi, Stone Invictus hanno finito la loro carriera perché per motivi anche di età. E la stessa cosa riguarda praticamente i Current 33, dove escono pochissimi lavori. C'era la necessità di trovare qualcosa di nuovo, e sicuramente Rome è un'ottima possibilità dal punto di vista musicale per tenere in auge un genere, il neofolk, che a molti è sembrato interessante, perché anche riproponeva dei suoni che avevano a che fare con il folk, ma poi in realtà col folk non c'entravano assolutamente niente. E questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama A la faveur de la nuit di Rome, è uno dei suoi cavalli di battaglia, è uno dei pezzi più famosi che in un certo senso chiude il cerchio di oggi.

E così si chiude Underground, puntata che potete riascoltare il giovedì mattina. E Underground vi ha presentato questi artisti che hanno a che fare da una parte con il folk, poi ci siamo spostati sulla New Wave, o almeno gruppi che hanno a che fare con la New Wave inteso nel senso più largo del genere, e poi abbiamo ascoltato per finire Rome, un altro artista della scena neofolk. Vi ricordo che ovviamente per le puntate di Underground sono disponibili nella sezione podcast del sito della web radio Rockstar.it, e che gli annunci, gli argomenti e gli esercizi di cui parlo in Underground sono presenti nella pagina di Facebook di Radio Start. Quindi Attilio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti!

Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di File Under con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di novità, ristampe ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi da tutto il mondo. Cominciamo il nostro viaggio dalla Russia con questa preziosa rimasterizzazione esclusiva del compositore Konstantin Melnikov. Il brano è Sonaya Sonata del 1935 ed è un inedito.

andiamo in Svezia con Deutsch Nepal. Comprendo Time Stop and World Ending è un compact disc pubblicato nel 1997 dall'etichetta statunitense Release Entertainment. Ho scelto il brano dal titolo Gouge Free Market.

disbelief.

da Kingston, King Tubby and the Aggravators. King Tubby's Special 1973-1976, raccolta in doppio LP pubblicata dall'etichetta inglese Trojan Records nel 1989. Il brano che faccio girare è Straight to the Capitalist Head.

andiamo in Inghilterra con Iconica, Fish 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Sahara Michael.

da Amburgo il duo Jazzanova. Introspections è un 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta tedesca Compost Records. Questa è Introspections.

da Brighton Subtropic. Compression Point, doppio 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Fused and Bruised. Facciamo girare il brano dal titolo Tange Mix.

Restiamo in Inghilterra con Midfield General, Wolves, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Skint. Facciamo girare Bam.

Restiamo in Gran Bretagna con Pablo, Super Sweet Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Fanatic Music. Facciamo girare Roll Call 7 AM.

Sitar Beep volume 5, compilation su 12 pollici pubblicata dall'etichetta statunitense Guerrilla Racius nel 2006. Ho scelto il brano di Kishore Kumar dal titolo Disco 82.

Torniamo in Inghilterra con David Bowie. Magic Dance, 12 pollici, pubblicato nel 2003 dalla statunitense EMI. Questa è la versione Dennis Magic Party Me Remix.

una rarità dalla Germania, il duo Quench. Greyhound Extended Play è un 12 pollici in edizione limitata a 200 copie, pubblicate nel 2019 dall'etichetta inglese Touched. Facciamo girare Bin.

torniamo in Inghilterra con Clark, Loft House, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta statunitense Planet E. Facciamo girare Jack to Basics.

da Frosinone Santos. Camels, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incentive. Questa è la versione remix di DJ Zinc.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Static Revenger. Happy People, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla statunitense D-Dub. Ascoltiamo l'original mix.

da Creatures Hybrids, cofanetto che contiene due LP più un 7 pollici, pubblicato in edizione limitata nel 1999 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Il brano che ho scelto è Exterminating Anger, Dr. Psyche, New School Mix

Paranoid Extended Play Part 2, compilation in 12 pollici pubblicata nel 2001 dall'etichetta tedesca Mental Industries Records. Ho scelto il brano di Eox dal titolo She's Got a Gun.

Indian Rare Groove, Rare Funky Songs from Bollywood, compilation in doppio LP pubblicata nel 2002 dall'etichetta francese Wagram Music. Ho scelto il brano di Sharon Prabhakar dal titolo Dum Meri Nazar Se Dekho.

andiamo in Olanda con il duo Van Karma. Parts, CD pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese di Jack Up Beach. Il brano che ho scelto

Di rarità della scena Chicago Footwork. Cominciamo con questo brano di DJ Spin del 2011, il titolo è Crazin' Deranged.

Always Hardcore Volume 6, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 1999 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di DJ Wax Weasel dal titolo Dark Impulse.

in Olanda con Body Lotion. Neighborhood Crime, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla olandese Neophyte Records. Questo è l'original mix.

andiamo in Italia con il duo Impulse Factory, We Are The Future Brother, 12 pollici pubblicato nel 2001 dalla italiana Impulse Records. Facciamo girare The Holy Ghost.

da Rotterdam Neophyte. Trax, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta spagnola Hardcore Comeback. Questo è l'original mix.

da Newcastle il duo Elements of Noise. Instinct, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'inglese Emotive Recordings. Facciamo girare Neon.

Restiamo in Inghilterra con Kraken, Vicious, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare Hit.

Digital and Spirit. Ho scelto Fair Out, un 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Razor's Edge. Facciamo girare Mission Accomplished.

and bass inglese con Profound Noise. No Way Out, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare Soundscape Remix.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, la compilation drum and bass dal titolo Hardware Limited 01 Remix Extended Play, doppio 12 pollici in edizione limitata, pubblicata nel 2004 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ho scelto il brano di Usual Suspects dal titolo Doorway. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start, vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

c'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

I watch as it's swept away.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio start.
1: Radio start.
2: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso allo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

those cards. Now let it go.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

The Angel Maker. The other kids, are they like you?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

la volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo